Pensamelo le parole, pensa le parole, non pensarci più. Soldatini tutti in fila, come canne di bambù. Non si riesce a raccogliere.